mi mangio il posti l'italiano, che mi mangio l'italiano, a tuo cuore, a un rimane, un tuo mamma, a massare il paese, a un'escuola.

0: casa.
1: Baby, let's go.
2: Un sagazo pelis un perfume con chulo. Un sagazo shanghe fico strugine. Age comune. Lo che merche sua. Un puro polline. Lo che merche sua.